0: check this out.
1: Sonda.
2: 99.7.
3: Porque usted sabe.
4: Siempre Sono Onda.
2: Sono Onda 99.7.
1: Sono Onda
2: 99.7.
3: Sono Onda.

0: Sono Onda.
1: Radio Sono Onda.
0: Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda.